c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà!